Iba iho iho aui kahile iwa mai iho ai lo na noe ike iho ai ai ua keia ua ike iho nei ke ahu mai nei ka mehe u hele hewa.